La terra in cui sono nato, ormai la chiamo mia. Ho i ricordi del passato, il posto in cui non sono stato e non sai che nostalgia. E il mare mi appartiene, anche se lui dice di no. E più gli mettono catene, tirano su barriere, più di